Io tre corvi in ecce bravo, tre cibi stroke e glofus ex columbine.